Capitano, momentaneamente, latitante. Ma se volete farmi un'offerta che non posso rifiutare, lasciate pure un messaggio dopo la tarandella. Bacio le mani.